Era un poliziotto e anche in gamba. Ma commisi l'errore di testimoniare contro poliziotti corrotti che tentarono di uccidermi, colpendo invece la mia ragazza. Accusato ingiustamente di omicidio, sono ora un fuorilegge a caccia di altri fuorilegge. Un cacciatore di taglie. Un rinnegato.

0: fantastico.
1: Brava
0: il teatro delle vittorie a Roma torna.
1: E?
0: Chi torna?
1: Torna Scommettiamo Che, abbinato alla Lotteria Italia.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero il cinema da Oscar. Ben trovati da Gianluca. La drammatica storia di Forrest Gump, ragazzo dalla scarsa intelligenza ma dalla spiccata sensibilità, è un grandissimo capolavoro del cinema. Il film ha ottenuto 13 candidature e vinto 6 premi Oscar, 7 candidature e vinto 3 Golden Globes, oltre ad altri numerosi premi. Il film tocca gli eventi principali della storia americana recente, analizzando grandi problematiche ancora attuali come la discriminazione verso i diversi, la devastazione e l'inutilità della guerra, il pericolo della droga e dell'AIDS, la violenza nella famiglia ma anche l'amore per la vita, l'amicizia, la forza di inseguire i propri sogni. Sublime l'interpretazione degli attori principali. Con Tom Hanks, premiato con il suo secondo Oscar consecutivo dopo Philadelphia, vanno ricordati Gary Sinise per il tenente Dan e Michael T. Williamson per Bubba. La colonna sonora comprende 34 canzoni, nel film ce ne sono ulteriori 17 che non sono state pubblicate nella raccolta. Tra le tante abbiamo scelto Aretha Franklin con Respect.
2: What you-

0: Respect su Radio Animati, a Chuck si canta. Non solo Aretha Franklin nella colonna sonora di Forrest Gump, ma tanti altri artisti con i loro grandi successi a cavallo dagli anni 50 e 70, come Elvis Presley, Wilson Pickett, John Baez, Bob Dylan, The Beach Boys, Mamas and Papas, Simon & Garfunkel, Jackson Browne, Fleetwood Mac e tanti altri ancora. Forrest Gump fu prodotto con un budget di 55 milioni di dollari, incassandone addirittura 677 in tutto il mondo, di cui 13 in Italia. Nel film sono numerose le frasi pronunciate dal protagonista e divenute celebri. Fra tutte si ricorda:
1: mamma diceva sempre, la vita è uguale a una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita.
0: Che è stata scelta dall'American Film Institute come la numero 40 tra le 100 migliori citazioni cinematografiche di tutti i tempi tratte da film di produzione americana. In questo appuntamento di Chuck si canta abbiamo parlato di Forrest Gump. Se volete scoprire altre fantastiche colonne sonore, non vi resta che rimanere su Radio Animati, perché torniamo presto con altre sorprese.

amici, sono Doraemon. Se non volete studiare tanto non importa, l'unica cosa che dovete fare è collegarvi con Radio Animati. Mi raccomando, se no niente giuschi.

0: Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, dal Galaxy Group e da il Bombon di Lilli, il Mazinga Z, Astro Ganga, da tutti.
1: Ciao a

叫びが私を呼ぶ。

0: sì. È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
1: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
2: Non ti faccio proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti
0: non provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
1: Dove sta? Perché non lo vedo.
0: Senti un po', parliamo di cose serie.
1: Sì.
0: Parliamo di radio animati.
1: E quindi?
0: E quindi ascoltiamo radio animati.
1: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
1: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.

Radio Animati, io voglio salutarvi e darvi un grande abbraccio a tutti voi dalla Monaca di...

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di Radio Animati.

0: Ricordate il teledrin? Eravamo agli inizi degli anni 90 e i telefoni cellulari ancora non erano poi così diffusi. E allora, se volevi essere raggiungibile ovunque, dovevi avere per forza un teledrin. In realtà era rivolto principalmente ad un'utenza business, in particolar modo medici. Il teledrin era una scatolina da portare sempre con sé. Di solito si teneva nel taschino oppure agganciato alla cintura e aveva un display nella parte superiore. Per contattare una persona, dopo averla cercata sul telefono fisso e non averla trovata, si chiamava il numero breve 168, seguito dal numero del teledrin cercato. Un suono avvertiva che qualcuno ti aveva cercato e sul display compariva il numero di chi ti aveva chiamato. A quel punto potevi richiamarlo, di solito da una cabina telefonica.
1: Chi parla?
2: Pronto?
0: L'uso del teledrin fu possibile dopo l'attivazione della rete TACS, la stessa utilizzata dai primi telefoni cellulari, con la quale condivideva anche una porzione di frequenze. E fino alla metà degli anni 90 i cercapersone hanno convissuto molto bene con i primi telefoni cellulari. Il teledrin infatti era più economico, chiamare costava solamente uno scatto, più pratico da portare in giro, funzionava a pile stilo ed era anche affidabile. I primi cellulari invece erano molto grossi e pesanti, la batteria durava pochissimo e la loro ricezione era molto relativa. Il servizio Teledrin fu disattivato il 31 dicembre del 2005, quando fu dismessa la rete TACS, ma resta ancora oggi uno dei simboli di quei manager rampanti degli anni 80 e 90, molto ben rappresentati nel film Yuppies, i giovani di successo del 1986 di Carlo Vanzina.
3: Yuppies, gli emergenti dell'86!
1: Splendida, meravigliosa. Signora, ma lo sa che ha un bel volpino?
4: Dice su!

anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

0: Los Angeles su Radio Animati.
1: Saluti.

0: Ciao, sono Michele Caparezza e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati, anzi di Radio Animati.
1: C'erano una volta tre giovani donne che si ficcarono in grossi guai e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

Turn around, look at what you see in her face.

0: Hai appena salvato il mondo.
1: Cavolo, mi manchi, Dastinuccio.
0: E tu mi manchi di più, Susy Pucci.
1: E tu di più, moltiplicato per tutte le stelle della nostra galassia.
2: No, tu
3: ora basta.
4: A tutti gli amici di Radio Animati, un bacio grandissimo da Cristina D'Avena. Ciao.

0: sole, sole, mare, mare. Questa è l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
0: Un mondo di sigle TV.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero la grande Whitney, regina dello schermo. Ben trovati da Gianluca. Parliamo di Uno sguardo dal cielo, film del 1996 interpretato da Whitney Houston e Denzel Washington e diretto da Penny Marshall, la lover della serie Happy Days, Laverne Shipley. È un brillante remake del film La moglie del vescovo del 1947, tratto dal romanzo omonimo di Robert Nathan, e narra le vicende del pastore protestante Harry Biggs in difficoltà. La sua comunità è minacciata da uno speculatore edilizio e il suo matrimonio con Giulia in crisi a causa dei pressanti impegni del pastore con i propri fedeli. Improvvisamente arriva Dudley, un angelo inviato dall'alto per aiutarlo. C'è il rischio che la moglie del prelato si innamori dell'angelo, ma tutto poi va a posto, compresa la neutralizzazione del perfido speculatore edilizio. La colonna sonora è composta da 15 brani originali, cantati da Whitney Houston e scritti da grandi autori come Annie Lennox, Diane Warren, Babyface e Kirk Franklin. Moltissime le canzoni gospel eseguite da Whitney alla perfezione. La colonna sonora raggiunse il primo posto nella classifica di vendita in America e in quella inglese. In Italia ricevette il disco d'oro, nel mondo conquistò 6 dischi di platino. Vennero estratti 3 singoli di successo: I Believe in You and Me, My Heart is Calling e Step by Step. Well, there's a breeze.

Siete su Radio Animati e questa è Step by Step dalla voce di Whitney Houston, colonna sonora del film Uno sguardo dal cielo, che nel 1997 ha ricevuto una candidatura al premio Oscar come miglior colonna sonora. E per questo appuntamento di Chuck Sicante è tutto, ma restate su Radio Animati perché torniamo prestissimo con altre colonne sonore.

0: Ciao, sono Jonathan dei Cavalieri del Re. Anch'io ascolto Radio Animati.
1: Come un angioletto sul cielo volerai se ti innamorerà.
2: Radio Animati.
3: A Radio Animati sono le ore 6 in punto.

0: orang ya kan gitu.
1: Tapu Jijo.
0: Kau saja.

这是你的梦一动。

10 anni fa, gli uomini di un comando specializzato operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere, e se riuscite a trovarli, forse potrete ingaggiare il famoso A-Team.

0: Cirelle a colazione. Gusta il caffè con Radio Animati.
1: Pianeta Terra chiama squadra G. Segnale.

C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

Girelle a colazione. È iniziata una nuova giornata con Radio Animati.

0: Le sigle TV.
1: Flexo, tentiamo di ripristinare il battito cardiaco.
2: Siamo pronti.
3: L'agente Alex Murphy è stato ucciso mentre compiva il proprio dovere.
4: È clinicamente morto.
5: Bersaglio.
4: Possiamo farne quello che vogliamo.
6: C'è un nuovo poliziotto in città. Il suo nome è Robocop.

0: Adios, Gavato.
1: That's right, twice amico il giocattolo.
0: Un colpazzoli.
1: Mangiando spinaci, io spaccio i tipacci, son di ferro dal braccio ai piedi.

0: Radio Annati. Cartone cinema.
1: Pier la fortuna è assai volubile, passa quell'attimo e se ne va.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati, arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore, pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno.

0: radio animati. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci i dati di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live!

Pasticoni rosso, rosso, rosso. Giallo appiccichetto a rosso, giallo e rosso. La multa te la do.

0: scappamento, scappamento. Esce fumo inquinamento, puzzolendo, la multa te la do. Col rosso,
1: col furto,
0: l'inquinamento,

0: Scarrozzi col cavello, col cavello. E mi sfiori il piedistello,
1: col cavello.
0: La multa te la

Radio Animati, grazie per seguire questa radio che continua a portare nel mondo del web e nelle vostre case il mondo dei cartoni animati, e quindi porta anche un pochino di me. Ciao a tutti gli amici, da Lucio.

ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giungo a questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E ciao anche da Alessandro. Oggi,
3: guardalo.
4: Oggi Tommaso è particolarmente felice.
2: Tocchi a cuore.
4: Perché ce ne andiamo in Giappone, ma per modo di dire, nel senso che in realtà siamo in Italia.
2: Sì.
4: Siamo diciamo a Tokyo, vicino a Cologno Monzese.
2: Sì, è vero.
4: Di che cosa stiamo parlando?
3: Tommy, stiamo parlando di lei, di Love Militia, e a seguire le altre, trasmesso per la prima volta su Italia 1 dal 6 ottobre al 24 dicembre 86. Uno share pazzesco, batteva il TG1, Io lo guardavo, batteva il TG1.
2: Sì, sì, Tommy, Italia 1.
3: Sbizzarrisciti.
2: Allora, qui per la prima volta conosciamo il vero volto di Cristina D'Avena, che è interprete nel ruolo principale di Lisha.
3: Ah, guardatelo. voi non ci potete vedere, ma Tommaso,
2: che ha dovuto, diciamo, per non tagliargli i capelli, che lei aveva questa folta chioma riccia, mettere questa parrucca orrenda. Per assomigliare in toto a Lisha del cartone animato.
3: Che diciamo, il cartone finiva con
2: una promessa di matrimonio.
3: Vado in tour in America e poi torno e ti sposo. Ma in realtà
2: anche perché
3: Giappone finisce lì.
2: Sì, in Giappone non avevano neanche intenzione di fare un'altra serie animata, perché non aveva avuto successo.
3: In Italia i bambini dicono, tra cui io, ma cosa succede?
4: I bambini, tra cui Chiara,
3: dicono, ma cosa succede? Ma cosa succede? Cosa succede?
2: Quindi Alessandra Valeria Manera
3: dice, ma sai che? Facciamocelo.
2: Noi in carne ed ossa. Quindi abbiamo Lisha, Cristina nel ruolo di Lisha, poi Squale Falcinelli nel ruolo di Mirko, poi abbiamo Marrabbio, tutti in carne ed ossa, Marica che è una stupenda, Emanuela Pacotto, e quindi insomma comunque tutti somiglianti.
3: Anche Satomi,
2: anche se non aveva capelli viola, però erano tutti abbastanza somiglianti. Anche il primo Andrea,
3: sì,
2: questo della serie Love Militia, perché poi dalla seconda serie cambia.
3: Sì, il gatto
2: Giuliano, il gatto stupendo. Giuliano. Io spero sia ancora vivo.
4: Ne dubito, Tommaso.
3: Tommy, io non voglio ferirti, però.
2: Dici che è morto.
3: No.
4: Il gatto centenario.
3: Sono passati 38 anni, Tommaso.
2: Sai, c'è dei gatti che arrivano a 20 anni, lui potrebbe aver fatto un'eccezione. Comunque stiamo parlando di Love Militia, ispirata al cartone giapponese Kiss Militia, e segue le vicende di Lisha, giovane, gentile, anche troppo sdolcinata, che lavora nel ristorante del padre Marrabbio, un arcigno.
4: Marrabbio for president. Cioè. Marrabbio, vero protagonista di questa serie, che si basa su tutte le sue mosse per ostacolare, cioè, l'amore con Mirko.
2: Ma poi come si fa a innamorarsi di uno dal capelli bicolor? Cioè,
3: poi lei era 1,50 m e lui 1,90 m.
4: E Vilfredo Maria, il rivale in amore di Marrabbio.
2: Sì.
4: Cioè, ragazzi,
2: perché Vilfredo era innamorato di Mary, che era l'assistente.
3: Sì, poi nascono un sacco di nuovi personaggi.
2: Sì.
4: Rapisce il gatto, prova a rubare la ricetta segreta delle polpette. Quindi, fulcro di tutto, il signor Marrabbio. Noi ci ricordiamo, non dovrebbe chiamarsi Love Militia, ma Love Me Marrabbio. La sigla iniziale e anche finale è ovviamente Love Militia, scritta da Giordano Bruno Martelli e Alessandra Valeri Manera, ovviamente cantata dalla nostra Cristina D'Avena. Ascoltiamoci Love Militia.

Sono Giorgio Smicken dei Super Robots e vi saluto tutti i belli ascoltatori di Radio Animati.

0: Il castello dei Dagon. Da secoli è dimora di una dinastia di paperi vampiri, i conti Dagula. Si narra che questi esseri spariscano se si espongono alla luce del sole, e una sola volta ogni secolo, quando il sole si trova in trigono con Urano, attraverso uno strano rito, possano riapparire.
1: E per finire sangue di pipistrello!
0: Ma nell'ultimo tentativo, per un errore di ingredienti, qualcosa non ha funzionato.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: Ma quanto erano belli gli anni 80 e 90, colorati e con tanta voglia di leggerezza. Un marchio storico è stato Naio Leari, con l'intramontabile cartella, ma anche i jeans Levi's alla caviglia, le scarpe Timberland e gli occhiali da sole Ray-Ban. A scuola andavamo con il diario smemoranda e ovviamente con lo zaino in vita, magari addobbato con i ciucci colorati, masticando una gomma Brooklyn alla cannella. E quanto era divertente collezionare le sorprese degli ovetti Kinder. Dentro ci potevi trovare i coccodritti, dei coccodrilli che rendevano omaggio alla scuola. I miei preferiti erano Rosa Vanitosa e Giotto Panciotto. E poi arrivarono gli Happy Dinos, dei dinosauri felici con il casco da muratore impegnati in varie attività. E anche gli Happy Potami, dei simpatici ippopotami che promuovevano uno stile di vita sano fatto di esercizio fisico. C'erano anche due femmine, con tanto di scaldamuscoli e body rosa. Ma le più belle in assoluto, a mio avviso, erano le mitiche tartallegre. Tartarughe che indossavano collane hawaiane e ombrelli a forma di fiore. Ve le ricordate?
1: Le tartallegre, tutti in vacanza nell'isola delle tartarughe allegre. Le nuove sorprese.

0: Un nuovo déjà vu tornerà molto presto, sempre qua su Radio Animati, insieme a me, con Tommy.
1: Radio Animati, cover d'autore.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Devi farne di strada, bimbo, se vuoi scoprire com'è fatto il mondo. Con le tue scarpine chicco, corri nel sole, giochi alla vita che cresce insieme a te. Se la sera ti fa un po' paura, ritrovi un amico che a casa t'accompagnerà. Scarpine chicco, devi farne di strada, bimbo.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero le magiche atmosfere dei classici Disney. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 1989 e la Walt Disney Animation fa uscire il suo 28esimo classico, basato sull'omonima fiaba di Hans Christian Andersen, La Sirenetta. La figlia prediletta del re Tritone, la curiosa Ariel, sogna di vivere sulla terra con gli umani e, trasgredendo agli ordini paterni, si avvicina al mondo terrestre e si innamora del principe Eric. In cambio di fattezze umane, cede alla strega del mare Ursula la sua voce e le promette di darle impegno alla sua libertà se entro 3 giorni il principe non la bacerà. Il film termina con un lieto fine, a differenza della favola originale. Alla sua uscita, La Sirenetta ha ottenuto il plauso della critica, guadagnandosi elogi per l'animazione, i personaggi e le musiche, ed è considerato da alcuni come il film che ha portato Broadway nei cartoni animati. Come vorrei...

0: sirenetta Chuck si canta su Radio Animati. La vera carta vincente di questo lungometraggio della Disney è la dimensione musicale, come dimostrano anche i due premi Oscar e i due Golden Globe vinti, uno per la miglior canzone, al brano più famoso, In fondo al mar.
1: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un

0: farà.
1: In fondo al mar, su Radio Animati, a Chuck si canta, brano che vinse anche il Grammy Award nel 1991 sempre per la miglior canzone, e inoltre fu cantata nella versione originale da Samuel E. Wright e nella versione italiana, quella che abbiamo ascoltato, da Ronnie Grant, che nel film entrambi danno la voce a Sebastian. Quante altre colonne sonore Disney ascolteremo a Chuck si canta? Lo potrete scoprire solo restando incollati qua su Radio Animati.

proprio voi via da quel bazar. Ehi tu, proprio tu, c'è una grande star che il fato vorrà, il suo sguardo ti incontrerà. Campane suonate, tamburi rullate, guardate, è proprio là. Grande Ali, principe Ali, Ali Ababua, faccia in giù, sempre più in giù, con un

0: Da.
1: Le sue bestie son veri gioielli.
2: Che cos'è? Uno zoo?
3: Io lo so.
4: Danzerò io di sangue blu.
5: Oh, mia lì, che vedi

0: animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e con Alessandro. Oggi ce ne andiamo al liceo classico Giacomo Leopardi di Roma. Per una volta torniamo in Italia.
3: Ah, l'Italia, oh, dove il tempo si è fermato.
4: Ma non ti viene da dire, ma come il liceo classico? Ma che ci andiamo a fare a scuola?
3: A studiare in CIS, è più facile.
4: Di cosa stiamo parlando, infatti?
3: Stiamo parlando dei mitici ragazzi della terza C. Mamma mia, che ricordi. Una serie trasmessa per la prima volta su Italia 1 dal 13 gennaio 87 fino al 23 maggio 89.
2: Ah, quindi non è finita nel 1990,
3: no.
2: Cioè proprio al termine degli anni 80. Beh,
3: sì.
2: Bene. Racconta le vicende, questa serie, questo telefilm, dei ragazzi della terza C di questo liceo classico Giacomo Leopardi di Roma. La trama segue questo gruppo di studenti, ognuno con personalità e caratteristiche distintive, affrontando situazioni tipiche dell'adolescenza, ovvero tra lo studio, amicizie, gli amori, le rivalità. I protagonisti principali includono Chicco, Lazzaretti.
3: Quanto sei carino! No, quando cretino, sei cretino, carino.
2: Eterno, ripetente, leader carismatico.
3: C'aveva 50 anni.
2: Davvero, lui era già vecchio quando era giovane. È vero. Bruno Sacchi, ragazzo timido e mammone. Massimo Conti, sportivo affascinante, quanto mi piaceva. Sharon Zampetti, ragazza ricca e snob, che era la bionda, se non erro.
4: Figlia del signor Zampetti.
2: Esatto.
4: Tac.
2: Gli altri compagni di classe con le loro peculiarità. La serie combina elementi comici e sentimentali, offrendo uno spaccato della vita scolastica e giovanile dell'epoca.
3: Tremendamente anni 80.
2: Tremendamente anni 80.
4: Tremendamente anni 80, però è considerata un cult televisivo, sì, perché è stato veramente uno dei primi esperimenti di telefilm seriali prodotti in Italia con un successo di pubblico veramente pazzesco. Oltretutto poi non per tutti, ma anche qua tanti attori italiani hanno avuto successo successivamente.
3: Fabrizio Bacconieri è andato a Forum, una carriera sconvolgente.
4: Non so se lo definirei proprio successo, però tanti attori sono passati da qua. 33 episodi, 3 stagioni, è stata riproposta un sacco di volte anche qua dalle reti Mediaset. C'è una solida fan base, direi. Sì. Ancora oggi. Ah, ecco, ho ritrovato l'età di Chicco Lazzaretti, 24 anni.
3: Portati
4: malissimo, sì. Esatto.
3: Era in terza liceo.
4: Esatto, poi c'era la rivalità con la sezione F del liceo, eccetera, eccetera. Però veramente uno dei personaggi che ricordo con maggior affetto è il signor Zampetti.
3: E i suoi baffetti.
4: I suoi baffetti e il domestico di casa.
2: Ah, stupendo.
4: Se vi ricordate. Chiara se ne sta ricordando.
2: È vero.
4: Esatto. Allora, i ragazzi della terza C hanno avuto un totale di 3 serie e ben 4 sigle. Noi abbiamo scelto quella a cui siamo più affezionati, ovvero Studiare in Jeans di Augusto Martelli ed Enrico Vanzina, sigla della seconda serie.
3: Applausi, ragazzi.
4: I ragazzi della terza C.

tutti gli amici di Radio Animati, un caro saluto da Gigi la Trottola! Oh, che vita sopraffina quando c'è in giro qualche

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero dal cinepanettone al cinecocomero. Bentrovati da Gianluca. Se i film natalizi hanno sempre funzionato, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 i produttori italiani hanno provato a creare il fenomeno dei film estivi. Sapore di mare e il suo sequel parlavano degli anni 60, Abbronzatissimi invece è stato un film contemporaneo, ambientato nella riviera romagnola degli anni 90. In mezzo sempre lui, Jerry Calà, protagonista del Vivere Bene, sempre in cerca di espedienti per tirare a campare. Calà è sempre esplosivo ed è quello che si ricorda più di tutti, nonostante un cast di artisti famosi per quei tempi, Mauro Di Francesco, Eva Grimaldi, Alba Parietti. Il film è un pupurrì di situazioni grottesche e comiche. Si passa dal tentativo di omicidio alla prostituzione per 5 minuti, fino ad accaparrarsi ricche signore come se fossero le cose più semplici del mondo. Accompagnano il film ottime canzoni un po' di tutti i tempi, dalla classica Abbronzatissima di Edoardo Vianello, a Ivano Fossati con La mia banda suona il rock o a Pino Daniele con Uno scarafone. E poi Giovanotti, Zucchero, ma anche Gloria Gaynor con questa Can't Take My Eye Off You.

Amici di Radio Animati, state ascoltando Chuck si canta e parliamo del film Abbronzatissimi. E questo è un estratto della colonna sonora di questo film. La voce è quella di Gloria Gaynor con Can't Take My Eyes Off You. Il cast e la sceneggiatura di Abbronzatissimi furono quelli interamente organizzati da Jerry Calà, il quale rifiutò però di curarne la regia, ruolo che venne affidato quindi a Bruno Gaburro. Se il primo episodio fu un grande successo al botteghino, con un incasso di oltre 4 miliardi di lire, il sequel del 1993, Abbronzatissimi 2, un anno dopo, si rivelò invece un flop, incassando poco più di 700 milioni di lire. E per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma non ci lasciate, perché musica e cinema tornano prestissimo su Radio Animati.

0: a tutti i radioascoltatori di Radio Animati.
1: Da Andrea.
0: Andrea e Sabrina.
2: Let's go!
3: A Radio Animati sono le ore 16 in punto.

0: praticato mio figlio l'autogrill.
1: I due campionati partiranno dalla seconda giornata per una serie di problemi organizzativi.
0: Sono disperata, ma quando vado a pagare il canone?
1: Quindi la Serie A inizia il 15 settembre dalla seconda giornata.
0: Ma quando faccio l'amore con mio marito?
2: Non ti preoccupare, l'ho già fatto io.
0: Grazie, sei un'amica in arte sul filmato.
1: E recupererà in dato di destinarsi la prima fermata.
0: La testa mi fa bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum.
3: Radio Animati.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

Oggi vi parlo del rompicapo per eccellenza degli anni Ottanta, uno dei giochi tra i più amati e odiati al tempo stesso, ma senza dubbio tra i più famosi, il cubo di Rubik. A prima vista sembrava un cubetto simpatico, ma poi quando tentavi di ricomporlo iniziavano i guai. Era composto da 6 lati e in ogni lato c'erano 6 quadrati colorati che potevi muovere sia in orizzontale che in verticale, per un totale di ben 43 miliardi di combinazioni. Lo scopo del gioco era quello di risolvere il cubo, ovvero arrivare a mettere ogni casella dello stesso colore sulla stessa faccia, partendo da una situazione in cui le caselle sono in disordine. E non era affatto semplice, eppure il gioco ha avuto un successo incredibile, tutti ne volevano uno, sia grandi che piccini. Inizialmente non si chiamava cubo di Rubik, ma cubo magico, e poi prese il nome dal suo inventore, Erno Rubik, un professore che aveva creato questo gioco per scopi didattici. La prima versione era anche molto diversa da quella che conosciamo, era infatti di un solo colore e con gli angoli smussati. Ancora oggi sono tanti gli appassionati che si cimentano in gare di velocità per risolvere il cubo di Rubik. C'è però chi detiene anche il record opposto. È un signore inglese che ha acquistato il cubo di Rubik nel 1983 ed è riuscito a risolverlo solamente nel 2009, ben 26 anni dopo. Dice pure.

un salume a Radio Animati, salume a cui va, diciamo, lasciata la buccia sin dall'inizio, perché nella buccia ci sono tutte le sostanze nutritive. Da Don Alemanno, inviato della Santa Sede presso Radio Animati.

Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.

Привет, пока.

Fai quello che senti e lotti per i tuoi sogni. Non potrai sbagliare. Amore, musica, passione. Questa sono io. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, da Emanuela Ionica, la voce di Violetta. Ciao!

0: Radio Animati. Radio Animati.
1: Power on. Capitan Power e i combattenti del futuro. Terra 2147. Ecco l'eredità della guerra di metallo. Quando l'uomo lottò contro la macchina e la macchina vinse. Rio Dread, creature mostruose programmate per rintracciare gli uomini sopravvissuti e sottometterli. Vulcania, sede dell'impero dei Bio Dread. Fortezza inespugnabile e dimora di Lord Dread, il capo temuto di questa nuova stirpe. Ma dai fuochi della guerra di metallo è sorta una nuova razza di guerrieri. Uomini che hanno giurato di abbattere Lord Dread e il suo impero di Bio Dread. Sono i combattenti del futuro, l'ultima speranza dell'umanità. Il loro capo è il capitano Jonathan Power, padrone delle impenetrabili corazze ad energia che trasformano ogni soldato in una fortezza d'attacco. Il maggiore Masterson, detto Hawk, guerriero volante. Il tenente Ellis, detto Tank, unità terrestre d'attacco. Il sergente Becker, detto Scout, spionaggio e comunicazioni. E il caporale Jennifer Chase, detto pilota, sistemi tattici. Insieme formano la più poderosa forza combattente nella storia dell'umanità. Il loro credo, proteggere ogni vita. La loro promessa, mettere fine al potere di Lord Dread. Capitan Power e i combattenti del futuro.

0: io di più.
1: E io di più.
2: Radio Animati, Chuck si canta.
3: Ovvero quando Jerry Calà vuole l'indipendenza. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. È il 1982 quando nei cinema italiani esce Vado a vivere da solo, primo film diretto da Marco Risi e primo in cui Jerry Calà riveste un ruolo da protagonista. Il film è scritto, oltre che da Risi e Calà, anche da Enrico Vanzina. La trama è semplice. Giacomo, chiamato Giacomino, 26enne milanese studente fuori corso, decide di farsi regalare per il suo compleanno i soldi per andare a vivere finalmente da solo, così da potersi sentire libero anche dall'oppressione dei genitori. Trovata una malconcia mansarda, comincia la sua vita da scapolo pieno di speranze, immediatamente frustrate dall'invadente signor Giuseppe. Presto arriva tra loro François, una bella francese alla ricerca dell'uomo giusto. La ragazza non si accorge dell'amore che Giacomino nutre per lei e dà inizio così una serie di disavventure che culminerà nel matrimonio finale tra Giacomino e François, i quali, sfrattati dalla mansarda per il ritorno del padrone di casa, andranno a vivere in una tenda su una terrazza milanese. Accanto a Calà ci sono Elvire Audry, Lando Buzzanca, Francesco Salvi e Franz Di Cioccio. Le musiche del film sono di Manuel De Sica, ma della colonna sonora è stato pubblicato solo il tema omonimo, Vado a vivere da solo.

Su Radio Animati Vado a vivere da solo, dall'omonimo film di cui parliamo oggi, a Chuck si canta. Il brano, oltre a Jerry Calà che lo interpreta, è stato scritto anche da Gianni Di Nelli e da Celso Valli. Come abbiamo detto all'inizio, Vado a vivere da solo è il primo film diretto da Marco Risi, che troverà il successo con altri tipi di lavori come Soldati, 365 giorni all'alba, Mary per sempre o Ragazzi fuori, tanto per citarne alcuni. Il film ha avuto un sequel nel 2008, Torno a vivere da solo, diretto dallo stesso Jerry Calà. Si chiude qua questa puntata di Chuck si canta, ma vi ricordo la mail per i vostri suggerimenti sulle colonne sonore da ascoltare: gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

0: Tra 10 minuti ci sentiremo in diretta con una nuova puntata di Select Estate. Vi aspetto, mi raccomando, pensate già a quale richiesta fare al 342-523-9246 o al tasto verde di WhatsApp per quanto riguarda la nostra app di Radio Animati.
1: Ed ecco a voi la stella dello stadio, l'idolo dei ragazzi, Vivi Baseball!

Buonasera, insomma sono le 18 questo pomeriggio, ecco, che sta per quasi chiudersi e noi arriveremo fino alle 19.30 questa sera. E allora siete pronti con il 342-523-9246, il nostro numero WhatsApp, il tasto verde di Radio Animati, dall'app di Radio Animati, per fare la vostra richiesta. Io inizio da Claudio di Ravenna, che con Dynasty ci porta indietro nel 1981. Ben arrivati, questa è Select Estate.

Mi sembra un bell'inizio, dai, con Dynasty. Ciao Claudio, salutiamo anche Ravenna in tutto il mondo Radio Animati con Select Estate che arriva al mattino, al pomeriggio, alla sera. Basta essere collegati con il nostro sito oppure dal nostro canale Telegram. Grazie di essere sempre di più a seguirci per poi essere informati anche da tutta quella che è la nostra programmazione in tempo reale. Salutiamo anche coloro che stanno lavorando. In questo momento c'è Giacomo che ha bisogno assolutamente di evadere anche un po' con tutte le cose che ha da fare. Grazie a Radio Animati arriva Lupin, l'incorreggibile Lupin. Sono gli amici di Lupin, era il 1987. Fate la vostra richiesta, ben arrivati in diretta con Select Estate fino alle 19:30.

18:06, buon pomeriggio in questa seconda parte del pomeriggio con Select Estate. Che bello, insomma, arrivare in orari diversi da quelli che poi di consueto per tutto l'inverno sono arrivati nella nostra programmazione. Intanto Giacomo mi segnala il 23 luglio alle 21 un'animazione con Giacomix, con Karaoke. Ma nel giorno del mio compleanno, scusami, ma proprio nel giorno del mio compleanno. Dai, allora in bocca al lupo, bravo, bravo e buon proseguimento di lavoro.

Gabriella di Milano che ci ha richiesto proprio la Mu. Dalla Mu a Lulu. E insomma, rimaniamo con queste assonanze e lo facciamo con la richiesta di Carmen da Olgiate Olona, che sta ritornando verso casa dopo una giornata in ufficio. Dice: mi piacerebbe ascoltare Lulu, l'angelo tra i fiori, chiesta dal mio compagno Dario che sta guidando in questo momento. Dario, allora mi raccomando, riporta la principessa a casa, mi raccomando, io faccio la colonna sonora. Insomma, loro, io la mando in onda. Rocky Nurse.

Mario era Lulu con i Rocking Horse. Siete in diretta con Select Estate in questa terza puntata di questo 25 giugno. Select Estate fino alle 19.30 e vi accompagno, insomma, anche nella chiusura di tante attività, per esempio anche quella di Daniele e David. Buon pomeriggio, ben collegati anche a voi. Era il 1985 quando

I love you. Salutiamo anche gli amici di Ancona. Adesso ci spostiamo a Castellammare di Stabia, dove c'è Ernesto. Dice che sta piovendo molto da quelle parti, sperando insomma che le temperature si abbassino. È vero che in queste ore, anche nei prossimi giorni, in alcune zone d'Italia arrivano anche dei temporali, ma noi speriamo sempre in qualche

abbiamo salutato così anche Ernesto dalla 1989. Ma adesso ci spostiamo in Puglia, andiamo a Brindisi, perché c'è Alessio, che lui è un grande appassionato di calcio, e la squadra del cuore è proprio il pezzo che ci richiede di Giorgio Vanni. 3-4-2-5-2-3-9-2-4-6. Siamo in diretta con Select Estate fino alle 19.30. Fate la vostra richiesta, vi aspetto.

Salutiamo anche Brindisi, Giorgio Vanni con la squadra del cuore su Radio Animati in Select Estate. Adesso invece mi sposto a Biella, saluto Dalila, perché con le Charles and Angels andiamo direttamente nel 1976. E questa musica, mamma mia, come ci porta, ci fa volare. Sono le 18:22. Siamo pronti per esaudire la tua richiesta, che può essere di un cartone, un telefilm, di una trasmissione televisiva o colonna sonora.

0: Buonasera anche a Vicenza, dove c'è Albano. Ciao, ben arrivato con Select Estate. Vi ricordo che la sigla nuova di Select Estate la potete scaricare gratuitamente dal nostro sito www.radioanimati.it. Proprio in home page trovate il banner scarica la sigla nuova di Select Estate. Già molti di voi l'hanno messa come suoneria, grazie, insomma. ci fa piacere, insomma, che siano arrivati tanti messaggi di approvazione, insomma, per questa sigla che andrà avanti fino al 15 di agosto in queste puntate di Select Estate. Ma adesso andiamo nel 66.
1: Questa sera è festa,
0: Romina. Sì, salutiamo la Sicilia, Licata in particolare, bandiera gialla è per te.

Romina ricorda molto l'estate, certo, bandiera gialla con Gianni Pettenati, era il 1966 proprio dalla trasmissione proprio bandiera gialla. Le 18:26 ci spostiamo a Roma, ci spostiamo nel mondo, perché con le vostre richieste con Radio Animati potete seguirci ovunque a seconda anche dei fusi orari 3425239246. Ambretta da Roma ci richiede il prossimo pezzo.

con il 1993. Salutiamo Ambretta da Roma. Ma io mi sono innamorato di un castello, di una rovina antica, del castello di Spiš in Slovacchia. Mi è apparsa questa foto, è bellissimo. Mamma, ci voglio andare, eh sì, certo, con il pensiero oppure direttamente dalla rete, ecco, con una bella vista aerea. Però sarebbe davvero molto molto bello andarlo a vedere, questo castello, questa rovina antica, che poi non mi sembra poi così rovina, perché insomma è così imponente, con questo prato verde e con diciamo una struttura che dà proprio l'idea di uno dei castelli da sogno, non troppo sfarzoso, ma molto molto molto bello. Detto questo, vado a Figline Valdarno. Ciao, buonasera. Salutiamo Victor, ma un saluto lo manda la sua amica Sara con il prossimo pezzo. Lo spediamo a Rovereto, 1997, una porta socchiusa ai confini del sole.

Lord di Figli ne Valdarno. bravi, bravi, continuate così. Le 18:35 in diretta su Radio Animati c'è Select Estate fino alle 19:30. Abbiamo ancora un'ora per stare insieme. E adesso dove ci spostiamo? Qui abbiamo Salerno. Andiamo in campagna, abbiamo Salerno e salutiamo Sara da Salerno con i Cavalieri del Re, lo Specchio Magico. Il pezzo se lo dedica tutto.

fatto Sara da Salerno un brevissimo video dove lei balla e canta Lo Specchio Magico. Siete fantastici. Radio Animati, un mondo di sigle TV e select estate, arriva al mattino, al pomeriggio, alla sera, insomma seguiteci dal nostro canale Telegram oppure direttamente dal nostro sito www.radioanimati.it per scoprire quando andrà in onda la quarta puntata, perché siamo alla terza in questo giovedì 25 giugno. Andiamo da Gian Gian. Cristoforo Colombo. Sembra un'imprecazione, invece no, è il titolo di Cristina. Il pezzo di Cristina D'Avena del 1992. Come stai, Gian Gian? Le 18.40, 342 523 9246. Fate la vostra richiesta fino alle 19.30

Colombo. Ciao Gian Gian, salutiamo la Puglia, ma adesso io devo salutare invece Elena di Cuneo, che mi stava raccontando che insomma non ama molto le zanzare, ma chi le ama? Assolutamente. Ma proprio oggi così stavo così cercando, e insomma sono le zanzare femmine a pungere. Sì, sono solo loro, perché quelle le zanzare versione maschile non pungono, non hanno, stavo leggendo, nemmeno l'apparato boccale adatto proprio per pungere. Hai capito? E mi sa che qualche sera fa avevo una zanzara maschio a casa, perché non mi appunto, però l'ho vista e zazan, poverina, voleva uscire, ma invece è finita lì, diciamo, la sua vita. In ogni caso, i maschi si nutrono esclusivamente di nettare e linfa vegetale, invece le signorine, ecco, quelle pestifere che ci fanno diventare veramente le braccia, le mani, insomma, quei punti dove non abbiamo proprio quell'occhio vigile, ecco lì loro arrivano. E stavo leggendo che hanno bisogno di proteine proprio dal nostro sangue, per ricavare proprio queste proteine e il ferro necessario per lo sviluppo delle loro uova. Detto questo, pensate che quando vedete una zanzara che si nutre del vostro sangue, è femmina. I predatori del tempo, ma tra poco da Francesco e Michele andiamo direttamente a fare un bel bagno, perché stanno allestendo la piscina, la voglio vedere poi montata, mi raccomando, è con voi che vi fate un bel bagno. 1985, i predatori

Se passate per Palermo c'è Francesco e Michele che possono affittare questa piscinetta. È un po' mignon, sì, però è anche con idromassaggio. Mica male, mica male. Ciao ragazzi, buona serata. Le 18:48 su Radio Animati c'è Select Estate. Adesso andiamo a Bologna. Paolo, buonasera. E con il 1996, un oceano di avventure. Chissà se arriverà questo oceano a riempire la piscinetta di Francesco e Michele, ma il pezzo è quello di Cristina. E salutiamo Paolo. Un oceano.

Pino dice: è vero, tutte le imprecazioni verso le zanzare sono al femminile. Hai perfettamente ragione. Ecco, gli zanzari, ecco, non li contiamo. Ben arrivati a coloro che si sono collegati da poco e stanno vedendo dall'app o dal sito, insomma, che c'è Select Estate in diretta fino alle 19:30. Con il prossimo pezzo andiamo a Londra. Ciao Azzurra, ben arrivata. Lei ormai da anni lavora a Londra, ma da anni segue Radio Animati anche da lì. Ci richiede da Nonella Rai dal 1995 il pezzo finale, che poi è andato a chiudere tutte le stagioni, ed era proprio T'appartengo insieme ad Ambrangiolini.

0: E adesso giura, dai giura, adesso giura che non hai paura. Angiolini. Era il 1995, non ci possiamo perdere il suo
1: giura.
0: Ecco, adesso invece andiamo a Cremona. Il prossimo pezzo è proprio scelto da Michela, che ci scrive che le facciamo un sacco di compagnia. Bene, bene, poi Select Estate arriva in tante fasce della nostra programmazione e io mi diverto perché sì, incontriamo sempre tanti anche ascoltatori che negli appuntamenti quelli invernali, ecco, il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 non possono sentire, o il mercoledì mattina alla domenica mattina. Bello, bello, bello, insomma, spaziare la nostra programmazione. Era il 1980 e questo è il pezzo che ci richiede.

Situazioni, ricordi si sbloccano con Radio Animati, anche in questo caso con Pelin Story. Mi stava scrivendo Michela che le ho sbloccato un ricordo. Bene, dal 1980 andiamo nel 2022. Salutiamo Guido, ciao, ben arrivato. Dice finalmente un select ad un'ora diversa. Vedi Guido, sono davvero tanto contento. Lui ci richiede Il Guardiano dei Sogni.

Marco Di Mestre, ciao, buona serata anche a te. E siamo nell'ultima parte del Select Estate di questa sera, dalle 18 fino alle 19.30. Vi porto direttamente all'aperitivo e poi alla cena. Andiamo dove? Dove ci spostiamo? A Padova? Oh, che bello! 1985, una premiata sigla, Adolescenza in Pietra, la sigla proprio di questa trasmissione televisiva, e utilizzarono proprio in quell'anno Luis Miguel con Noi ragazzi di oggi.

amatissima ancora oggi. Adolescenza inquieta era la trasmissione e la sigla era Noi ragazzi di oggi con Luis Miguel. Da Padova ci spostiamo a Torino e con quanti chilometri? 369, 3 ore e 55. Invece noi alla radio riusciamo ad arrivare in tutto il mondo in pochi secondi. Andiamo ad accontentare il prossimo ascoltatore. Ciao Fabrizio, buona serata, e lui ci porta da Castellino.

Il mio cuore darò. E con la richiesta di Fabrizio da Torino ci siamo riascoltati Castellina Pasi con Lupin. Invece molto carino il messaggio e il racconto che ci manda Daniela da Padova con Jenny Micci. Dice non la fa mai ascoltare nessuno, su Radio Animati sì, assolutamente. Dice: ho ricordi di me piccolissima che giocavo sotto le gambe della mia mamma che sistemava il soggiorno mentre in TV mandavano questo cartone. Nico Fidenco.

Daniela, insomma, si ricorda questo bellissimo momento con la sua mamma che ci sta guardando da lassù, e salutiamo Lilli con un grande grande abbraccio, perché poi alla fine le sigle sono quelle che veramente ci riportano nei momenti anche più intensi, che quando si è piccoli non diamo assolutamente riferimenti di un certo livello, ma quando poi si diventa grandi, vero? Mamma mia, con la pelle d'oca. Adesso andiamo da Avellino, salutiamo anche Paolo Estivo.

Cristina e Giorgio con Pokémon Advance. Un saluto lo mando anche ad Andrea, un saluto lo mando anche ad Andre, ben collegato. Raniero, ben

audience e i ragazzi della terza C, era la sigla di Sabrina Salerno con Like a Yo-Yo. E un saluto lo mandiamo a Sabino e a tutti gli staccanovisti che non staccano mai di lavorare, ma lo omaggiamo di un ricordo particolare, perché è stata la prima sigla di Lucca Comics and Games, era il 2000.

5 con tanti ricordi di Sabino e migliaia di persone, milioni di persone, insomma, che si ricordano quelle edizioni di Lucca Comics. Andiamo a Milano. Ciao Chiara, che sta assemblando pezze di cotone per fare il decoro di un cuscino a 3 metri di distanza, immagino, perché c'ha soltanto il cuscino caldo. Insomma, all'inizio ha sentito la mu, poi cosa avevamo messo? Lulu, e dice: allora facciamo il terzetto con Lalabel. Perfetto, Rocking Horse.

un proseguimento di lavoro, e quando siamo artigiani e si lavora nel nostro studio non ci sono orari, vero? Non ci sono cartelline da timbrare. Era il 1982 con La La Belle. Adesso saluto Roby, che con delle foto fantastiche, grazie ovviamente di farmi partecipe dei vostri luoghi di lavoro e di vacanza, al 342-523-9246 ci va a richiedere l'ultimo pezzo. Stiamo preparando proprio l'ultimo pezzo di questa playlist di Select Estate di questo giovedì 25 di giugno, con Your Eyes, Cook the Books, dal 1982, con Il tempo delle mele 2. Ringrazio ovviamente tutti voi, grazie anche ad Anna Chiara, a tutti coloro che mi hanno seguito e mi hanno scritto, e noi ci ritroviamo quanto prima. Tenete sempre sott'occhio Telegram e il nostro sito www.radioanimati.it nelle news a scorrere Select Estate per scoprire la prossima puntata. Vi auguro buona serata e buon proseguimento ovviamente con Radio Animati. Ciao.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
3: Chiara, che stavolta è felicissima, anche le altre volte, ma stavolta di più,
4: e Alessandro. Chiara è felice perché stiamo per andare a Cabot Cove, sperando di non rimetterci le penne,
3: perché lì chiunque la conosce finisce male. Comunque ragazzi, io sono cintura nera di Signora in Giallo,
2: veramente. A me è sempre piaciuto,
3: cintura nera, io per anni, forse decenni, per ogni giorno prima del TG1 andava in onda La Signora in Giallo e tutte le volte con i miei nonni lo guardavamo. Loro non si ricordavano mai chi era l'assassino. È tipo la puntata dello Gnomo d'Argento, l'abbiamo vista 57 milioni di volte, ma tutte le volte era veramente appassionante.
2: Bellissimo.
3: Comunque avrete capito che siamo a Cabot Cove per parlare della Signora in Giallo, una serie trasmessa per la prima volta su Rai 1 dall'88 fino al 97, ma se volete è tutti i giorni su Rete 4,
2: sì,
3: e c'è un canale
2: sì.
3: Sky dedicato a Maratona Signora in Giallo.
2: Ma non lo sapevo del canale Sky.
3: Sì, sì.
4: Sì, sì, si trovano tranquillamente.
3: Ah. Sì, sì, su Sky Serie. Sì, Signora in Giallo a tutte le ore.
2: Rete 4 tutti i giorni.
3: Sì, all'ora di Beautiful, infatti io sono un po' combattuta.
2: Vabbè, la storia tutti la conoscono, no? Segue le vicende di Jessica Fletcher, un ex insegnante di inglese e scrittrice di gialli, che dopo essere rimasta vedova
3: di
2: si
3: Frank.
2: Dedica.
3: Lei era vedova di Frank.
2: Che poi sì. Questo Frank
3: non
2: torna
3: mai.
2: In qualche avventura.
3: No,
2: no,
3: non si vede mai. Lei se la fa un po' col dottore. Per un po' sembra,
2: ecco.
3: Secondo me, ma no, ma lei non tradirà mai la memoria di Frank.
2: Lei comunque dedica la sua vita alla scrittura di romanzi polizieschi e grazie alla sua acuta capacità di osservazione e al suo intuito, Jessica si trova spesso coinvolta in casi di omicidio, aiutando le autorità locali a risolverli.
4: Cioè, si trova spesso coinvolta in
2: sempre.
4: Casi... Sempre. Cioè,
2: sempre.
4: Un giorno sì, un giorno anche.
2: Cioè, allora, dove va e dove succede
3: qualcosa. Il 70%
2: qualcosa.
3: Nel Maine a Cabot Cove, poi
2: sì.
3: Va a Parigi, c'è morto a Parigi. Va a New York, c'è il morto a New York.
2: Nelle
3: va.
2: Indie... c'è il morto nelle Indie, è vero.
3: Povero Amos Tapper, lo sceriffo. No.
2: Comunque lei si sposta anche esclusivamente per promuovere i suoi libri.
3: Sì, e per vedere i nipoti. Nipoti,
2: e nipote.
3: Come se piovesse.
4: Sì, un sacco di nipoti. È mia nipote,
2: vero.
4: È mio nipote. E vabbè, che poi spesso e volentieri vengono accusati di omicidio e lei poi li risolve.
2: Sempre cotonata.
3: No, comunque
2: Fletcher.
3: Il filo era: arriva Jessica.
4: La gente si tocca. Perché...
3: La gente si tocca. Muore uno, accusano uno che non c'entra niente. No, fermi tutti. Lui non c'entra niente e si scopre il vero omicida.
4: Esatto, un po' alla Scooby-Doo.
2: Sì, che poi lei scopre proprio da particolari, da uno sguardo,
3: Jessica.
2: Uno spostamento. Brava.
3: Che bella Jessica, sì. Pazzesca, io la amavo. Poi ho questo stile, sempre precisetti, un po' bellissimo.
4: Comunque, indipendentemente dal numero inverosimile di omicidi al quale Jessica assiste, ci andiamo ad ascoltare la sigla della Signora in Giallo, ovvero Murder She Wrote, main theme di John Addison, La Signora in Giallo.

0: c'è il saggio. I fumetti sono tornati. Ascoltiamo radio animati.
1: E l'ultimo chiuda la porta.
2: A Radio Animati sono le ore 20 in punto.
3: Aiubadu.

rovescio, un dritto e un rovescio. Un giorno va dritto e un giorno va rovescio.

0: l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
0: Un

0: Africa.
1: Tinga, tinga, tinga, tinga.
2: Cisa, cisa, dai ballate.
1: Tinga, tinga, tinga, tinga.
2: Imba, imba, dai cantate.
1: Tinga, tinga, tinga, tinga.
2: Sciuca, sciuca, muovetevi un po'.
1: Tinga, tinga, tinga, tinga.
2: Uca, uca, saltate.
1: Tinga, tinga, tinga, tinga.
2: Storie dall'Africa.
0: Grande Africa.
2: Hehehehe.

0: Un saluto da Jamie Lannister a Radio Animati. Ciao ragazzi, da Riccardo Rossi. Ciao.
1: A Radio Animati sono le ore 21 in punto.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

il tram? Che fai se perdi il tram? O se fai male a scuola? Che fai? Tu devi gridare aiuto super nonna e la vedrai arrivare solcando il cielo blu come volevi tu, sì, e lei ti aiuterà.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ben trovati da Gianluca. Ma quanti cinepanettoni intitolati Vacanze di Natale sono stati realizzati? Dal primo del 1983, Vacanze di Natale è stato prodotto anche nel 1990. Artefici delle strane avventure narrate nel film, realizzato a St. Moritz, la coppia Boldi De Sica, Ezio Greggio, Andrea Roncato e Diego Patantuono. Tra le donne, Maria Grazia Cucinotta, Corinne Clery e un'istrionica Moira Orfei. La compilation che accompagna il film è composta come sempre dai successi dance dell'anno, tra cui spiccano Double D, Black Box e i 24/7 con I Can Stand It.

24/7 con I Can Stand It da Vacanze di Natale 90 su Radio Animati. L'anno successivo, sempre nella cornice di St. Moritz, ci sono Boldi, De Sica, Greggio e Roncato, a cui si aggiungono Alberto Sordi, Nino Frassica, Nadia Rinaldi e Ornella Muti. Tra i brani Gypsy King di Crystal Waters e Ritmo della Noce dei Lorca. La saga riprende nel 95 con la trasferta ad Aspen in Colorado, con Neri Parenti che dirige Boldi, De Sica, Maurizio Mattioli, Paolo Conticini ed una delle star del momento, Luke Perry, che interpreta se stesso. La colonna sonora che accompagna il film vede la riproposizione di Last Christmas degli Wham, già utilizzata nel 1983. Oltre alle canzoni del momento, tra cui John Scatman col tormentone Scatman's World, Annie Lennox e Alexia. Nel film anche tre brani dei Take That, tra cui Relight My Fire.

Relight My Fire, I Take That su Radio Animati. Era il 1995 e la saga di vacanze di Natale non finisce qua. Scopriremo le canzoni di altri film della serie nei prossimi appuntamenti di Chuck Si Canta, sempre su Radio Animati. Ciao a tutti da Gianluca.

Qualcuno ha bisogno di aiuto, perciò mi chiama. È questo il mio mestiere. Aiuto le persone in pericolo. Mi chiamano

0: Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, dice. Bertelli, saluti per Radio Animati, ne abbiamo ancora. Vabbè, un attimo e sono subito da lei.
1: Un saluto agli amici di Radio Animati, va bene. La Fabrizio Biggio, quello di Soldi Idioti, che si veste da donna per campare. Ciao a tutti ragazzi, un attimo e sono subito da lei.

Svetta piagne, che donna è, ma cerca nata, eh? Una donna non capisce, ma essere goccia,

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: déjà vu. Déjà vu. Vi ricordate Telemike?
1: Per 3 milioni, questo nella foto è il latte del papà, giudicato buonissimo.
2: Del papa, Mike.
1: Allora, scusatemi.
0: Andato in onda tra l'87 e il 92 per un totale di 200 puntate, è stato uno dei quiz più famosi del grande Mike Buongiorno. Tre concorrenti dovevano sfidarsi in prove di cultura generale e giochi di fortuna, ma il vero momento che tutti aspettavamo era quando i giocatori si chiudevano nelle cabine per tentare di raddoppiare il montepremi che avevano raggiunto, rispondendo a specifiche domande sul proprio argomento di competenza.
1: Per la prima volta nella storia del quiz si gioca per la letteratura erotica.
0: Telemike non fu solamente il classico gioco a premi, ma introdusse anche i collegamenti in esterna via satellite dai vari paesi d'Italia. E in un quiz che si rispetti non poteva ovviamente mancare il notaio, Ludovico Peregrini, che in realtà non era un vero notaio, anzi non era nemmeno laureato in giurisprudenza, ma per tutti era il signor No.
3: Purtroppo la risposta non è giusta.
1: Perché non è giusta?
3: Per due motivi. Prima, perché ha dato un altro nome e poi ha dato oltre tempo massimo.
0: Un altro personaggio creato da Mike Buongiorno fu la piccola Robertina, una bambina dallo sguardo furbetto che raccontava barzellette e che spesso Mike non capiva.
4: C'erano due serpenti, la mamma e il figlioletto. E il figlioletto a un certo punto disse: mamma, siamo velenosi, velenosi? Sì, siamo velenosi, velenosi, ma perché me lo chiedi? Mi sono mozzicata la lingua.
0: Una delle concorrenti di Telemike passata alla storia è stata la signora Maura Livoli. La concorrente infatti armeggiava in cabina con dei foglietti. Mike se ne accorse e andò su tutte le furie al punto di squalificarla. E la concorrente, di fronte a milioni di telespettatori, svenne. Un siparietto rimasto nella storia.
1: Signorina, posso domandarle che cosa sta facendo in questo momento? Cos'è che ha nascosto lì, per favore,
5: no,
1: signorina?
5: Niente, guarda.
1: No, voglio sapere che cosa ha nascosto. Lei stava armeggiando là mentre io leggevo la domanda.
5: Erano dei miei appunti.
1: Suoi appunti, complimenti signorina, mi meraviglio di lei come gli scolaretti a scuola. Signorina, lei stava compiendo una truffa in questo momento. Mi spiace signorina, lei è squalificata.
0: Déjà vu.

I Fantastici Quattro, con Reed Richards, Susan Richards, Johnny Storm, Ben Grimm. Reed Richards, l'uomo dal corpo elastico, la cosa più forte di mille uomini, Johnny, la torcia umana, e Susan, la ragazza invisibile. I Fantastici Quattro, uniti nella lotta contro il male dell'universo.

0: è un centopiedi zoppo.
1: Saluto per Radio Animati, fate i bravi, fate i bravi.

Ciao a tutti, sono Caparezza, ma così non mi riconoscete, quindi ciao a tutti, sono il super telegattone, anzi no, sono Caparezza e saluto voi di Radio Animati, che siete pazzi, almeno spero quanto me. Ciao a tutti.

0: anche tu.
1: Se l'estate è calda calda, ascolta Radio Animati.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e con Alessandro. Oggi ce ne andiamo in Spagna.
3: No.
4: Un medico de familia. No. Olé.
3: No.
4: Come no?
3: Un medico in famiglia.
4: Ma anche la sigla, lo slops.
3: No. Per favore, stiamo parlando medico in famiglia, mantieni la serietà, perché qui ci sono cose serie.
4: Sapevo,
3: ci sono cose su cui
4: arrabbiato.
3: Non si scherza, e un medico in famiglia è una di queste. Una serie, appunto, che è andata in onda ovviamente italiana sulla Rai dal 6 dicembre 98, io c'ero
4: anch'io,
3: fino al 24 novembre 2016, ovviamente non tutto di seguito, ci sono state stagioni, sì, riprese, sì, è ritornato, sì. Si parla di un eventuale ritorno di un medico in,
4: sì,
3: famiglia non confermato, non si spirò.
4: Io ho visto gli esterni della casa.
3: Davvero?
4: Martini a Cinecittà.
3: Che bello,
4: sì.
3: Ci voglio andare anch'io in pellegrinaggio.
4: Sì, poi apri, entri dentro, è vuoto, non c'è niente.
3: No, allora no, io voglio vederla solo da fuori.
4: No, però fuori veramente è carina, un bel ambiente.
3: Che bella, Poggio Fiorito.
4: Sì, Poggio Fiorito, che si trova alla periferia di Roma, ovviamente, dove si raccontano le vicende della famiglia Martini.
3: Che bella famiglia.
4: Il protagonista è Gabriele, detto Lele Martini, un medico vedovo che insieme al padre libero, stupendo Lino Banfi, si occupa dei suoi tre figli, Maria, Francesco, detto Ciccio, e Anna Annuccia. La serie esplora le dinamiche familiari, le sfide quotidiane e le relazioni sentimentali dei vari personaggi, affrontando temi come l'amore, l'amicizia, la crescita personale e le difficoltà professionali.
5: Allora, io prima ho detto per scherzo un medico de familia, ma tecnicamente la serie italiana è basata su un format spagnolo che si chiamava così, anche questo è andato in onda negli anni 90 su Telecinco, anche se il successo della serie italiana penso che sia imbattibile.
3: Sì, io veramente. Sì. Siamo un po' tutti. Ora tu no, ma io sono molto affezionata.
4: Le prime serie erano stupende.
3: Sì,
4: poi dopo
3: fino alla morte di Guido.
4: A perdere, sì.
3: Quando muore il povero
4: poi,
3: Guido.
4: Poi in realtà i due Ciccio e Annuccia erano realmente fratelli.
3: Sì, lui era asolletico.
4: Ah, è vero. Sì, sì, sì, sì.
3: Era Semola.
5: Cadeddu.
3: Sì, ma
4: sì.
3: Semola. Semola asolletico.
4: Sì, sì, come quello della spada nella roccia.
3: Sì. E era molto carino la prima puntata, appunto loro piccolini che si trasferiscono in questa. La madre era Beatrice Bocci.
5: Accidenti.
3: Ah. Si vede solo
5: nostra concittadina, diciamo.
3: Si vede questo filmato, appunto loro si trasferiscono, nasce Annuccia, loro si trasferiscono, lui è appunto morta da madre da poco, che è Beatrice Bocci, loro si trasferiscono, Concettina, la tata,
4: sì.
3: Poi lanciò la carriera di tantissimi personaggi.
4: E la Bocci appare?
3: Sì, cioè tutto in pochissimo. Beh, all'inizio, beh, Lunetta Savino, Lino Banfi,
4: poi c'è stato Enrico Brignano,
3: Francesco Salvi, Cabir Bedi,
5: Pietro Sermonti soprattutto.
3: Guido, io pazza per la storyline di Maria e Guido, proprio il pezzo della storia che mi,
4: sì,
3: piace più di tutti. Lui va in Africa e muore.
5: se potete recuperate il podcast di Tintoria con protagonista Sermonti, in cui racconta il making of di un medico in famiglia, di come poi lui grazie a questo si è approdato a Boris, che è un'altra serie culto.
4: Ah, beh, sì.
5: Fatta qua in Italia.
3: Elio Germano che faceva lo piccolo spacciatore.
5: Sì, sì, una cosa.
3: Sì, l'amico di primo fidanzatino di Maria. Bello, bello, bello. Anche oltre della tanto a fare un rewatch anche di
4: medico in famiglia.
3: Fino alla morte di Guido, perché le puntate poi dopo insomma, si perde un po'.
5: La sigla originale delle prime 5 stagioni è Ai Ai Ai, scritto proprio Ai Ai
3: perché
5: Ai.
3: Perché inizia con Ai Ai Ai.
5: Dei Los Locos. Quindi ci ascoltiamo un medico.
3: La posso cantare tu?
5: No, in famiglia.

0: forze aeree e navali degli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi contro installazioni terroristiche.
1: Il volo Pan Am 103 si è schiantato nella città di Lockerbie.
2: Ha autorizzato azioni terroristiche in Africa, Europa e
3: Sarà tollerata questa aggressione contro il Kuwait.
2: La sua incessante ricerca
4: non faremo nessuna distinzione.
1: È stata attaccata alla USS Cole.
5: È stato un atto di terrorismo. È stato un atto spregevole e vigliacco.
6: La prossima canzone che suoneremo per voi è uno dei successi di una volta.
7: Finché qualcosa non lo scuote.
8: Cerco solo di evitare che ci sia un altro attentato.
9: Chi è schiantato contro il World Trade Center?
10: Migliaia di persone che corrono.

0: essere e saremo vigili in patria e all'estero.
1: Ma che cosa stai facendo?
2: Cazzo! Mi è sfuggito qualcosa già una volta, non voglio, non devo lasciare che colpiscano ancora.
1: Quell'11 settembre a tutti sfuggì qualcosa.
2: A me non doveva sfuggire.
3: Rimanete in questa posizione.

C'erano i giganti sulla terra a quei tempi e anche dopo. Quando i figli di Dio si accostarono alle figliole dell'uomo e queste partorirono loro dei figli. Sono questi i famosi eroi dell'antichità. Là nacquero i giganti. Uomini famosi fin dal principio.

l'unica occasione importante resti tu. L'unica occasione importante resti tu.